0: For the first time ever, the Abu Dhabi Autonomous Racing League has left home soil and gone international. And where better to begin than here at Imola?
1: Imola poi è fantastica, perché è una pista molto iconica, quindi ha molta emozione Imola.
2: Perché?